0: se fare. Machaneng. Live the music. On 93.7 FM.
1: Yarona FM.
0: Mbalambi. Zwenchambi. Nswazi.